meglio porto il diavolo, ma meglio per meglio porto il diavolo, crank on the brass, Julia Alexander, della piccola rabo.

43, gradi, 37, 38, secondi, nord, 13, gradi, 24, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, 44, secondi, nord, 13, gradi, 24, 34, secondi, est, 43, gradi.